Jenny Foleye Manse. Michael Germany na Ohami. Oula gbaji bolo alopa ko baga ole no ne balo we na unti bi da krachi papa choye I be not in a le not jempo papa e ana ti esamini ti ti batman ya mole asisi boy ya mole fe mole wu